0: anche lui ha detto di signori pop filter hanno il wa ugare qua pop ma qua pop co studio ora regole di pop filter risca pop singa popishi ya 60% take probability ya pula kare ya go godimo wa gopola ene re bua ka bo ne re bua ka bo 55 e bile temperature tsa rona di a tlatloga ga nyane 12 degrees celsius e bile letsatsi ka re dia la tswanyana yo letsatsi la tswanyana moretsi wa ka o leng gore ke mo ratatata ka re gotla go a tshepisa tla futumala wa tshepisa or no go tla futumala ke tla go tshamekela pina mara ga fana fa tla be re sheba dikgang pina e leng gore ke tlo go tshamekela yona ya bofelo ya kwaito ba tla go tshamekela pina ya bofelo ya kwaito ke squatter camp ba re umoya itumele gonne monate mo tulong le mo studio le mo toropong go tle bo lenteng dumela
1: o tlwelese merafong

No, ga ke sa itse. Ga ke sa itse. Ke re ke le ka fano fa gwa pala. Ke a ka fale gwa pala. Go tla siama.

karula bona le di humps bona le di highs and lows ho jwalo ke ka tsela dintho di leng ka teng wena my friend bona he na corona di tso ho 1235 ke tlo fa tsepidisa monna tse latela nang ka mara mono he ka be sentse go fa mantswa mo futhi mantswa siko go tlo re lwana ha ntse o qhoba maqhubu a bophelo ka nnete ha ile go hloka gefu e be le watse ba rona o tlamile rona o ye kae e ba lena ke be lwana tlala lena ke tlala lwana ho be monna te ho be lekere ho be sweet sweet.